dicasi: amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi d'un legittimo re saprà anche meglio

la mia figlia! Donna tal Vittoria, che adesso non ridete, ella è là!

Il mio volto che mi sale per il cielo, il mio volto che mi sale per il cielo, scaglia, scaglia per la fatale sapete a finire il mio cervo d'oro.

0: somigli ad alcuno.
1: Al natural!
2: È il tuo spettacolo e questi l'ufficiale.
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti farà scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti balar col piè stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! E razza di domande! Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote! Che rubino! Or ci sei! Che già mi incanta! Non canta no! Ma dice che gli salvo stamane in sui garofani! E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso! Anch'esso!

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori, no, no, no, no, attendete, attendete.

le belliche opre, nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.

0: io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio.

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima

0: lasciato dire, amor che in cielo mandato strettamente per dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio, della scelta sua, voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

dottore, pomettino, pomettino, pomettino. In che modo usarsi può te? Con un riguardo.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,